zan, pa pa pa do di do di, pa zan zan, ba do ba di ba ba do di do zan, ba ba ba di ba ba do di do yes. Man, if I remember this evening, yeah, up the lazy river.